0: cavi di scavare nel paese tuo regno, segno variardo, un manico segno.
1: Parole,
0: la tua barca sarà la tua bara. Sei guardia, fratello!
2: Volte scagliarsi tra le mie parole, tremendo il mio cuore.